0: Che è scelto?
1: Ma sei, sono bavaro, sono bavaro. Sono teutone.
2: E poi vino Waka Waka, no?
3: Yo quiero hacer una canción para el mundial.
2: ¿Qué es eso?